0: 101.5 Radio La Zona.
1: La Zona
0: te enciende. La Zona, La Zona, La Zona, La Zona, La Zona.
2: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.